teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Music!
1: Radio Vicenza.
2: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Lo scavventura sentimentale. Nate in un angolo della città.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: All the hits.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
3: Weekend.

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 5.
4: All the hits.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: Christmas.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: diamo un'occhiata alle stelle che forse a quest'ora non ci sono più, però che ci ispirano un po' di consigli per affrontare al meglio la giornata anche in questo 26 settembre. Ben ritrovati. Ariete, mostratevi pronti a sfruttare le occasioni che vi capiteranno. Toro, il vostro partner vi sarà vicino e vi comprenderà. Gemelli, non trascurate alcuni interessi non strettamente materiali. Cancro, il vostro partner si aspetterà qualcosa in più da voi. Leone, buttatevi senza esitare sulle occasioni che vi capiteranno. Vergine, la salute e la forma fisica non vi creeranno particolari problemi. Agli amici della Bilancia diciamo: non fatevi prendere da scrupoli assolutamente fuori luogo. Scorpione, sul piano sentimentale verrà a cadere una preoccupazione. Sagittario, giornata stimolante, le stelle vi regaleranno dei bei momenti. Capricorno, le cose si incanaleranno velocemente verso il giusto traguardo. Acquario, sfoderate verve e iniziativa nei rapporti con gli altri, in tutti i settori naturalmente. E per i pesci vi converrà giocare le vostre carte e osare un pochettino di più. Si conclude così l'oroscopo del 26 settembre, a domani con altri consigli dalle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È sabato, eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. 26 di settembre, 269esimo giorno del calendario. Mancano 96 giorni per arrivare alla fine del 2026 e anche oggi, come ogni mattina, apriamo assieme la nostra giornata.

0: Santi del giorno, oggi la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, che tra l'altro sono i protettori di medici, chirurghi, dentisti, farmacisti, levatrici, barbieri e parrucchieri.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 26 di settembre del 1982, quando debuttava in TV un telefilm che è rimasto ancora nei nostri ricordi. Debuttava Supercar. Michael Long, agente di polizia di Las Vegas, ferito mortalmente e sfigurato in volto, viene salvato dalla fondazione Knight, creata da un miliardario per combattere il crimine. Dopo l'operazione cambia completamente volto e identità, diventando Michael Knight, e ha a disposizione una macchina super veloce e indistruttibile con dentro un super computer di nome Kit.
1: Radio Vicenza, weekend.

Ed è il momento dei compleanni, allora facciamo tanti auguri a Serena Williams, tennista statunitense nata nel 1981.

andiamo a vedere cos'è capitato negli anni in questa data, il 26 di settembre. Partiamo dal 52 avanti Cristo, quando con la resa del capogallo Vercingetorige, Giulio Cesare vince la battaglia di Alesia. Siamo al 1580, Sir Francis Drake circumnaviga il globo. 1957, debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. 1960, a Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti trasmesso per televisione. Si incontrano Richard Nixon e John Kennedy. 1969 viene pubblicato nel Regno Unito l'album dei Beatles Abbey Road. 1980, una bomba fatta esplodere vicino all'ingresso dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera dal neonazista Gudolf Köhler uccide 13 visitatori e ne ferisce 200. 2006, a pochi chilometri da Kabul, in un attentato contro le forze di pace in Afghanistan, una bomba uccide l'alpino Giorgio Langella.

Santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, che tra l'altro sono i protettori di medici, chirurghi, dentisti, farmacisti, levatrici, barbieri e parrucchieri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
12: All the hits. Your hits music station. Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per città e provincia. Oggi sabato, giornata nel complesso serena o poco nuvolosa, con qualche nube bassa possibile nelle prime ore soprattutto verso le prealpi e qualche velatura nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, al mattino temperature intorno agli 11-13 gradi, mentre nel pomeriggio le massime saliranno intorno ai 23-25 gradi, con una bella escursione termica tra notte e giorno. Domenica il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in ulteriore aumento, massime anche intorno ai 25-26 gradi, quindi sopra la media del periodo. E questa situazione di stabilità proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Tra lunedì e martedì avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Insomma, per città e provincia ci aspetta un fine settimana asciutto, soleggiato e decisamente mite, con temperature quasi estive nelle ore pomeridiane, e così fino ad almeno martedì. Da Radio Vicenza è tutto, la redazione vi augura un buon sabato e un buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Weekend. Hits. Music. Now. More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del

0: 26 di settembre, quella di oggi è la giornata europea delle lingue. E bello, bello conoscere tante lingue, parlare tante lingue. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon sabato e un buon weekend.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.
3: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: fuoco d'artificio.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: o'clock.
1: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
4: Nei supermercati Ali perfino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Diamo un'occhiata alle stelle che forse a quest'ora non ci sono più, però che ci ispirano un po' di consigli per affrontare al meglio la giornata anche in questo 26 settembre. Ben ritrovati. Ariete, mostratevi pronti a sfruttare le occasioni che vi capiteranno. Toro, il vostro partner vi sarà vicino e vi comprenderà. Gemelli, non trascurate alcuni interessi non strettamente materiali. Cancro, il vostro partner si aspetterà qualcosa in più da voi. Leone, buttatevi senza esitare sulle occasioni che vi capiteranno. Vergine, la salute e la forma fisica non vi creeranno particolari problemi. Agli amici della Bilancia, diciamo, non fatevi prendere da scrupoli assolutamente fuori luogo. Scorpione, sul piano sentimentale verrà a cadere una preoccupazione. Sagittario, giornata stimolante, le stelle vi regaleranno dei bei momenti. Capricorno, le cose si incanaleranno velocemente verso il giusto traguardo. Acquario, sfoderate verve e iniziativa nei rapporti con gli altri, in tutti i settori naturalmente. E per i pesci vi converrà giocare le vostre carte e osare un pochettino di più. Si conclude così l'oroscopo del 26 settembre, a domani con altri consigli dalle stelle.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per città e provincia. Oggi sabato, giornata nel complesso serena o poco nuvolosa, con qualche nube bassa possibile nelle prime ore soprattutto verso le prealpi e qualche velatura nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, al mattino temperature intorno agli 11-13 gradi, mentre nel pomeriggio le massime saliranno intorno ai 23-25 gradi, con una bella escursione termica tra notte e giorno. Domenica il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in ulteriore aumento, massime anche intorno ai 25-26 gradi, quindi sopra la media del periodo. E questa situazione di stabilità proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Tra lunedì e martedì avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Insomma, per città e provincia ci aspetta un fine settimana asciutto, soleggiato e decisamente mite, con temperature quasi estive nelle ore pomeridiane, e così fino ad almeno martedì. Da Radio Vicenza è tutto, la redazione vi augura un buon sabato e un buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia-Trieste. In direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
12: Come si

0: Diamo un'occhiata alle stelle che forse a quest'ora non ci sono più, però che ci ispirano un po' di consigli per affrontare al meglio la giornata anche in questo 26 settembre. Ben ritrovati. Ariete, mostratevi pronti a sfruttare le occasioni che vi capiteranno. Toro, il vostro partner vi sarà vicino e vi comprenderà. Gemelli, non trascurate alcuni interessi non strettamente materiali. Cancro, il vostro partner si aspetterà qualcosa in più da voi. Leone, buttatevi senza esitare sulle occasioni che vi capiteranno. Vergine, la salute e la forma fisica non vi creeranno particolari problemi. Agli amici della Bilancia diciamo: non fatevi prendere da scrupoli assolutamente fuori luogo. Scorpione, sul piano sentimentale verrà a cadere una preoccupazione. Sagittario, giornata stimolante, le stelle vi regaleranno dei bei momenti. Capricorno, le cose si incanaleranno velocemente verso il giusto traguardo. Acquario, sfoderate verve e iniziativa nei rapporti con gli altri, in tutti i settori naturalmente. E per i pesci vi converrà giocare le vostre carte e osare un pochettino di più. Si conclude così l'oroscopo del 26 settembre, a domani con altri consigli dalle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Bravo.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.
3: Dimmi se è

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per città e provincia. Oggi sabato, giornata nel complesso serena o poco nuvolosa, con qualche nube bassa possibile nelle prime ore, soprattutto verso le prealpi, e qualche velatura nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Al mattino temperature intorno agli 11-13 gradi, mentre nel pomeriggio le massime saliranno intorno ai 23-25 gradi, con una bella escursione termica tra notte e giorno. Domenica il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in ulteriore aumento, massime anche intorno ai 25-26 gradi, quindi sopra la media del periodo. E questa situazione di stabilità proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Tra lunedì e martedì avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Insomma, per città e provincia ci aspetta un fine settimana asciutto, soleggiato e decisamente mite, con temperature quasi estive nelle ore pomeridiane, e così fino ad almeno martedì. Da Radio Vicenza è tutto, la redazione vi augura un buon sabato e un buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Pubblicità.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Buongiorno Vicenza.
11: Buongiorno Vicenza.
10: Weekend. Hits. Music.
12: Now. 10:03, eccoci insieme anche in questo sabato con Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia, insieme naturalmente fino a mezzogiorno con tante notizie, con tanti ospiti, anche in questo sabato 26 settembre, che è la giornata internazionale per la completa eliminazione delle armi nucleari, istituita dall'ONU. Cari amici dell'ONU, ne avete di lavoro da fare, l'ONU dedica appunto particolare attenzione proprio a questa ricorrenza. Pensate che il segretario generale Antonio Guterres ha pubblicato anche un messaggio ufficiale, bello lungo, ma lunghissimo, perché riguarda tantissime nazioni, perché insomma di strada da fare ce n'è per l'eliminazione delle armi nucleari. In Italia è una data che riporta al 26 settembre del 1997 e al terremoto dell'Umbria Marche, il sisma di magnitudo 6.1 che provocò, ai noi, 11 vittime e gravissimi danni, compresi quelli anche alla Basilica di San Francesco ad Assisi, se vi ricordate. Ma buon onomastico a Damiano e a Cosma. Oggi sono i santi Cosma e Damiano, che sono i santi protettori dei medici e dei farmacisti. Un abbraccio anche a queste due categorie, che vorremmo sempre incontrare poco, ma però bisogna. Ma tanti auguri anche a chi festeggia oggi il proprio compleanno. Sappiate che siete in buona compagnia, perché oggi sono nati, per esempio, George Gershwin, che è un compositore statunitense molto importante, ha fatto dei brani famosissimi, nato nel 1898, quindi ovviamente non c'è più. Ma buon compleanno anche a Serena Williams, nata nel 1981, che è una delle più celebri tenniste della storia, sorella ovviamente di Venus. Ma bisogna fare gli auguri anche a una cantante davvero molto importante, insomma, della musica italiana. Tanti auguri a Carla Bissi. Carla Bissi è nata nel 1954 a Forlì. Come non sapete chi è Carla Bissi? Ma dai, ha vinto il Festival di Sanremo nel 1981. Ha avuto una lunga collaborazione artistica con Franco Battiato. Carla Bissi. Non vi dice niente? Lo so che non vi dice niente, perché vi devo dire il nome d'arte, naturalmente. Alice, con la sua grandissima Per Elisa, no? Che ha vinto il Festival di Sanremo. Un evento storico, il 26 settembre del 1960, il primo grande dibattito presidenziale televisivo negli Stati Uniti tra John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca a Vicenza e nella sua meravigliosa, splendida provincia? Allora, intanto diamo subito il benvenuto a Vicenza a Giancarlo Conte, che è il nuovo questore, 60 anni, romano, una lunga carriera nella Polizia di Stato. Buon lavoro al nuovo questore. Poi c'è stato un raid in un'azienda di maglieria di alta moda dal Bettone, un colpo notturno alla LGG Group di Lovertino. I ladri hanno portato via centinaia di capi già confezionati, pronti per essere consegnati ai clienti, quindi ladri chic praticamente. A Cartigliano invece i carabinieri hanno trovato una vera e propria serra nascosta sotto un telo antigrandine con tanto di impianto di irrigazione, quindi lo curava bene insomma questo personaggio di 66 anni. Sono state sequestrate 40 piante di marijuana. Poi invece per quanto riguarda, diciamo, le belle notizie, sì dai, Piazza Matteotti va verso una nuova vita perché il comune sta lavorando ad un progetto per trasformarla con l'idea di darle un ruolo sempre più centrale, immaginandola un po' come una sorta di seconda piazza dei signori. E a proposito della nostra piazza, il comune sempre con l'Università di Padova ha avviato un progetto di monitoraggio statico e dinamico dei monumenti per controllarne un po', insomma, che nel tempo le condizioni non siano peggiorate, quindi insomma per evitare evidentemente qualche cedimento. Ma in centro a Vicenza c'è un quartiere in subbuglio ormai da qualche tempo. Una volta si chiamava Corso San Felice, ma adesso così tanto felice non lo è più, soprattutto dopo il cambio della viabilità voluto dall'amministrazione comunale. Ne parleremo questa mattina con il presidente del comitato spontaneo San Felice, che è composto da cittadini e commercianti, perché vorrebbero trovare anche un po' di pace, quella pace che l'associazione ODV, quindi è una organizzazione di volontariato che si chiama proprio Lampada della Pace, ha portato in giro per gli ossari della nostra provincia nell'ambito dei 100 anni della Grande Guerra, in un pellegrinaggio che adesso ha voluto ripercorrere in un bellissimo libro che verrà presentato sabato prossimo 3 ottobre a Monteverico, che è un luogo non a caso, perché è nell'ambito del Giubileo Mariano e della Rinascita per i 600 anni dell'apparizione della Madonna appunto a Monteverico. Con noi questa mattina Ruggero Gaspari, segretario dell'associazione, e Claudia Caloi, scrittrice e coautrice del libro La Luce della Pace. Quindi insomma una bella mattinata che si preannuncia ricca di ospiti e di notizie, ricordando appunto che oggi sabato 26 settembre è anche il compleanno di un'altra grande cantante, sì, famosissima, si chiama Olivia Newton-John, è proprio lei, cantante e attrice famosa in tutto il mondo, soprattutto per Grease. Per lei sono 78 anni e adesso la sua splendida Physical.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
3: La dedica di Ernia alla sua città Milano.

e alla sua squadra più importante, quindi il Milan. Oh, va bene, l'ho detto. 10:15, ovviamente la sponda nerazzurra avrà già cambiato canale, ma no, perché noi siamo amici di tutti, tifiamo per qualsiasi squadra. Viva il calcio, viva lo sport. 10:15, sempre in diretta a Radio Vicenza, per ricordarvi adesso un po' di appuntamenti in questo weekend, anche per questa settimana, sono tantissimi. E quindi cerchiamo un po' di fare un sunto e soprattutto andiamo un po' a random. Quindi ci scusiamo già all'inizio, proprio lo diciamo fin da subito, che insomma, se c'è qualche evento che non è stato ricordato, magari lo faremo in un'altra occasione. Quindi cosa fare e dove andare per questo weekend, quindi oggi sabato 26 settembre e domani domenica 27. Si parte con Sandrigo, perché ovviamente c'è la festa del baccalà alla vicentina, insomma uno dei piatti più importanti della nostra cultura gastronomica. Piatti a base di stoccafisso, stand gastronomici, musica e spettacoli. Un po' più in giù della nostra provincia, a Ghizzole di Montegaldella, c'è la festa della zucca con mostramercato, piatti a base di zucca ovviamente. Poi invece a Case di Malo, sagra di San Michele con eventi culturali, giochi popolari, auto e moto storiche. A Due Ville il Proctoberfest, grande festa della birra in stile Oktoberfest con specialità bavaresi. A Gambellara, festa dell'uva e del recioto dedicata alla vendemmia con degustazioni, gastronomia, mercatini ed eventi. Ancora? Ma sì! Allora a Sossano, sagra di San Michele con piatti della tradizione. Fino al 30 settembre a Cavazzale di Monticello Conte 8 c'è la sagra e fiera di San Matteo, mentre a Trissino, antica sagra del Rosario con bigoli con l'arna, gnocchi con la fioretta, grigliate, piatti tradizionali, musica e ballo. A Barbarano c'è Barbaran in Gradea, grande festa della grigliata, adesso il grigliatone a tutto spiano con carne alla brace. Infine Camisano Vicentino, festa del Germano Reale con pasticcio con l'arna, Germano Reale con polenta, gastronomia e musica. Insomma, qui vabbè che è prestino perché sono non ancora le 10:30, ma insomma, parlare di tutte queste ricette poi insomma crea un po' di acquolina. Allora, mattinata che prosegue, ricordandovi che avremo tanti ospiti anche questa mattina, e adesso un grande successo dello scorso anno ma attualissimo, una delle tantissime produzioni di Mr. Jovanotti.

0: oceanica.
1: Pubblicità.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno Vicenza!
12: Buongiorno Vicenza!
11: Weekend! Hits, hits, hits, music!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. Sono le 10:30, siamo in diretta a Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza Weekend fino a mezzogiorno con Martino Montagna e adesso con tante belle cose, tante belle iniziative per quanto riguarda una cosa che quando ce l'abbiamo non sappiamo il valore che ha. Poi quando iniziano le guerre e le conseguenze negative, allora ci accorgiamo che la pace è qualcosa di importantissimo da portare avanti, da tramandare anche nelle generazioni future. E allora con noi questa mattina gli amici dell'associazione, che è una ODV, quindi organizzazione di volontariato della Lampada della Pace. Siamo con Ruggero Gaspari, che è il segretario e il coordinatore dell'associazione. Buongiorno Ruggero.
3: Buongiorno a voi, ben trovati.
2: Allora, grazie naturalmente per essere qui. So che siete a Monteberico, perché Monteberico ovviamente è una meta importante se si parla di pace e non solo, ma anche perché la prossima settimana, quindi sabato 3 di ottobre, ci saranno un paio di eventi molto molto importanti. Ma andiamo con ordine. Caro Ruggero Gaspari, due parole su questa associazione della Lampada della Pace, quando è nata, per cosa, eccetera, eccetera.
3: L'associazione è nata nel 2014 da un'idea di padre Zaupa, mia e di Punta, il presidente,
2: sì,
3: per creare un simbolo che rappresentasse la pace e fosse portato in giro anche per l'Italia, per i sacrari della provincia. È iniziata piccolo e poi non è più stata piccola.
2: Ecco, so che proprio nell'ambito del centenario della Grande Guerra avete portato questa lampada dal santuario di Monteberico appunto a tutti gli ossari della provincia, che sono quattro, sono importantissimi, ma poi siete andati anche a Roma dal Papa, quindi insomma avete portato questa lampada proprio come un segnale di pace, soprattutto per ricordare anche i tanti giovanissimi caduti della Prima Guerra Mondiale, sia del fronte italiano ma evidentemente anche quello austriaco, giusto?
3: L'importanza è la memoria. Noi che abbiamo passato una certa età la conosciamo, la storia. I giovani spesso non la conoscono e non conoscendola non riescono anche a capire o a realizzare l'importanza della pace e l'importanza di evitare i conflitti. Quindi lo scopo iniziale proprio della Lampada della Pace era creare memoria.
2: Sì, anche perché insomma abbiamo visto che purtroppo è vero, di guerre ancora se ne parla tantissimo, ce ne sono tante con conseguenze disastrose. Poi l'ha detto ieri il Papa, Papa Leone, ha detto insomma la cosa più stupida, più atroce, più assurda che l'uomo può fare è la guerra. Ma bisogna evidentemente far conoscere, ricordare che la guerra porta solo distruzione, perché altrimenti molti se ne dimenticano, soprattutto i potenti. E quindi bene questa iniziativa. Dunque so che appunto sabato prossimo 3 ottobre ci sarà questa manifestazione, questo breve pellegrinaggio. Ce ne vuoi parlare, caro Ruggero Gaspari, che appunto ricordo è il segretario dell'associazione Lampada della Pace?
3: Il pellegrinaggio partirà la mattina alle 8:30 dal Museo del Risorgimento della Resistenza, con la presenza della banda storica degli Alpini, le campagnole storiche dal 90, i gruppi di rievocatori di Braganza e tante realtà sia civili che militari, e si sposterà in una breve processione nel piazzale della Vittoria di Monteberico per realizzare la consegna delle corone d'alloro, il monumento dei caduti a quello delle otto aquile, e si concluderà la parte di mattina alle 11 con la Santa Messa solenne in Monteberico.
2: Ecco,
3: al pomeriggio,
2: sì,
3: alle 18,
2: sì,
3: presso l'ex sala, ma aula magna, scusate, l'Istituto Religioso di Monteberico, ci sarà la presentazione del libro che abbiamo scritto, che racconta la storia della Lampada della Pace dal 2014 a oggi.
2: Ecco, un libro quindi davvero bello, importante, ho avuto modo di vedere in anteprima, insomma, questa pubblicazione, e so che è stato fatto un lavoro sia storico ma anche proprio di cronaca di tutti i passaggi della Lampada della Pace negli anni 15-18, ma anche negli ultimi anni, perché poi è andata avanti. E so che una delle coautrici è Claudia Caloi, che credo sia lì con te, caro Gaspari.
3: Sì, te la passo subito.
2: Grazie, grazie, grazie. Allora, buongiorno anche a Claudia. Claudia Caloi, scrittrice del libro, quindi La luce della pace. Tanto buongiorno e benvenuta a Radio Vicenza.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Il libro è corre su due binari.
2: Sì.
1: Corre sul binario storico della Grande Guerra e corre sulla storia della lampada ai tempi moderni. Nel binario storico abbiamo ciò che è successo in provincia di Vicenza nel periodo della Prima Guerra Mondiale, non con l'accento sulle battaglie, dove era il fronte o cose di questo tipo, ma piuttosto di come ha avuto impatto sulla popolazione civile e sulla popolazione civile e su gli sfollati, quali sono le sofferenze della popolazione
2: perché
1: civile.
2: Non solo il fronte ha creato tanti morti, ma poi ovviamente tutta la zona vicentina ha sofferto tantissimo in quegli anni, la fame, appunto le malattie, insomma tutte le conseguenze e il dolore di mamme, sorelle, fidanzate, mogli, insomma di avere i propri uomini, che tra l'altro erano giovanissimi, sul fronte a morire per la patria.
1: Esatto, il libro non celebra la guerra, non celebra la vittoria, il libro racconta il dramma della guerra, l'obiettivo era quello e poi il racconto di cosa è stato realizzato nei tempi nostri con la lampada, quindi tutte le salite ai vari sacrari oppure la visita a Roma dal Papa, Aquileia, al cimitero degli eroi per il milite ignoto, e appunto c'è tutta la storia con tutte le fotografie e i racconti dei posti.
2: Quindi insomma un pellegrinaggio importante di tanti anni della Lampada della Pace, che evidentemente era giusto e doveroso ricordare, ripercorrere e inserire in un bel libro che, ricordo, verrà presentato quindi sabato prossimo alle 18 a Monteberico, abbiamo detto nell'ex sede delle scienze religiose, siamo in via Cialdini. Al mattino invece attenzione, perché la strada sarà chiusa, quella che porta dal Museo Risorgimento per circa una mezz'ora fino a Piazzale della Vittoria a Monteberico, perché appunto ci sarà questo pellegrinaggio con le associazioni d'arma, gli alpini, i bersaglieri, i fanti, insomma una cosa molto bella, molto toccante per ricordare questi tragici eventi. Allora io vi ringrazio veramente, sia Claudia Caloi, scrittrice e coautrice del libro, e anche naturalmente a Ruggero Antonio Gaspari, che è il coordinatore e segretario dell'associazione Lampada della Pace. Quindi stiamo in pace, questo weekend ci si rilassa, perché poi il sabato prossimo invece sarà davvero un weekend e un sabato impegnativo. Grazie, grazie mille.
3: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a tutti, ci vediamo sabato 3.
2: Benissimo. E allora, abbiamo parlato di pace e naturalmente proponiamo la canzone della pace con un grandissimo artista, ovviamente Bob Sinclar, alle 10:38 minuti in diretta su Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Bene, bene, bene, bene, la nostra mattinata prosegue alle 10:46 minuti in diretta naturalmente Radio Vicenza fino a mezzogiorno con Martino Montagna, adesso per parlare di un quartiere di Vicenza che diciamo fino a qualche settimana fa era il quartiere di San Felice. Adesso da un po' di tempo non è più così tanto felice perché residenti, commercianti, cioè cittadini non sono proprio così soddisfatti del cambiamento che l'amministrazione comunale ha apportato per quanto riguarda la viabilità. Allora vogliamo un po' capire insomma come stanno le cose con il presidente di questo comitato spontaneo che si chiama Cesare Stefani ed è qui con noi in diretta. Buongiorno Cesare.
3: Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, grazie intanto, grazie dell'opportunità.
2: Allora, San Felice mica tanto felice, insomma, abbiamo capito delle ultime settimane, perché insomma l'amministrazione ha cambiato, è vero, ha portato delle modifiche abbastanza importanti sulla viabilità, le cose sono cambiate, ma per voi non in meglio. Ci spieghi un po' un attimo, allora, perché intanto insomma non siete così più felici a San Felice?
3: Allora, intanto volevo dire una cosa anche a nome di tutti, perché è una cosa che ci chiedono spesso. La via è aperta.
2: Sì.
3: Che poi entriamo nel problema di comunicazione di tutta questa cosa. La via è aperta, i negozi sono aperti, siamo sempre noi, come dici tu, un po' meno felici.
2: Ok.
3: Allora, il discorso è questo. Questa è un cambio di mobilità che nasce tanti anni fa. Tanti anni fa ancora dall'amministrazione Variati, quando si era deciso di far passare la TAV a Vicenza, quindi
2: sì.
3: Per far passare il BRT,
2: sì.
3: Attenzione, l'opera iniziale era sul BRT,
2: okay.
3: Si era deciso di fare questo cambio di mobilità. Poi le amministrazioni si sono succedute, hanno sempre mandato avanti questa cosa, fino ad arrivare a questo momento. Allora, sempre per fare precisazioni, nessuno qua è contrario all'elettrico, come ho sentito, nessuno è contrario alla mobilità sostenibile, ci mancherebbe, la riteniamo tutti una cosa sacrosanta.
2: Okay.
3: Il problema è questo, in questo momento quello che è stato attuato non è il progetto BRT, che non esiste neanche, perché del BRT esiste solo un passaggio di massima, non è stato ancora affidato a nessuno studio la realizzazione del progetto. Questo è un cambio di viabilità,
2: sì.
3: Di trasporto pubblico locale voluto dall'amministrazione.
2: Sì.
3: Infatti loro lo chiamano il cosiddetto processo di mezzo, cioè non c'è più la singola via, ti metto il doppio senso per il TPL. Per dare due numeri,
2: sì.
3: Qua passiamo da 210 autobus al giorno a 385.
2: Okay.
3: Cosa che l'amministrazione ha deciso di comunicarci circa un mese fa.
2: Sì.
3: Noi è 3 anni che con questa amministrazione chiediamo incontri, chiediamo dati, chiediamo numeri, diamo proposte, perché abbiamo fatto 2 proposte, una con viabilità della provincia e una fatta da dei nostri volontari che sono ovviamente nel settore, per cambiare questa cosa qua, perché sta uccidendo il quartiere. Cioè, il problema non è come hanno sistemato Piazzale Giusti, che sicuramente hanno dato anche dei posti in più. Il problema è il flusso, cioè te lo spiego molto semplicemente.
2: Sì.
3: Tu arrivi da Viale Milano,
2: sì.
3: Giri su San Felice e vuoi andare a comprarti un litro di latte, perché abbiamo tutti i negozi di vicinato qua, non abbiamo supermercato.
2: Ok.
3: Passi dritto, non ci sono più parcheggi.
2: Mm.
3: Allora dici, vabbè, giro a destra su Battaglione Monteberico,
2: sì.
3: Per tornare indietro, quindi giro in Viale Verdi e lì la prima sorpresa. Ho l'obbligo di andare in stazione.
2: Okay.
3: Vado in stazione, giro, torno su Viale Roma.
2: Sì.
3: Davanti al supermercato troverò il semaforo, perché da qua a un po' di giorni, siccome nella curva di Piazzale De Gasperi non girano 2 autobus in contemporanea, hanno deciso di mettere un semaforo.
2: Ok.
3: E già qui la prima cosa, se fai un doppio senso, dovrebbero passarci 2 autobus.
2: Sì.
3: Non è così. Sto lì, scendo giù per San Felice, giro a destra per Piazzale De Gasperi, non trovo posto, mi mandano in Viale Mazzini e a quel punto i miei 2 litri di latte vado a prendere da un'altra parte.
2: Sì, diciamo che il latte magari diventa anche meno buono, perché
3: esatto, soprattutto perché,
2: sì.
3: A differenza di Corso Fogazzaro, a differenza di Piazza delle Erbe, di Piazzale Biade, parcheggiare la macchina costa 2 euro, cioè non è stato neanche data la possibilità di dire per chi fa acquisti diamo 30 minuti gratuiti come hanno fatto in Corso Fogazzaro, oppure non permettiamo che nei posti blu si fermino gli abbonati dei parcheggi come hanno fatto per esempio in Corso Fogazzaro.
2: Sì.
3: E soprattutto diciamo, ma se vengo sulla San Felice devo andare a Piazzale Giusti, dove sono stati realizzati più posti auto, perché non posso girare a sinistra ma devo fare il giro dell'occo? Come diremmo,
2: certo,
3: da queste parti.
2: Certo, certo.
3: Senti, amministrazione, ma... sì. Sì, scusami, finisco.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Così,
2: sì.
3: Amministrazione che, ecco. Sì, è vero, se...
2: Lì volevo arrivare, dall'amministrazione, sì.
3: L'amministrazione sì, si è confrontata con noi, a parte che 3 anni fa ci avevano presentato un progetto, ci hanno tenuti a bollire, come si suol dire,
2: sì,
3: e ce l'hanno ripresentato uguale dopo 2 anni, dicendoci non si può fare. Allora, non hai voluto farlo, perché, ripeto, noi si era detto parliamo fra di noi, cerchiamo di trovare una soluzione, sappiamo benissimo che non accontenterà mai tutti,
2: okay,
3: ma che magari venga incontro alle più esigenze delle persone. Cioè, il problema è quello, non ci hanno dato dati, non ci hanno dato niente e poi ci hanno presentato la cosa così e la facciamo, bloccando poi la mobilità di tutto il paese, perché per chi come me porta i figli qua vicino e dopo va al lavoro, andare in autostrada io ci metto circa 25 minuti la mattina.
2: Sì. Senti, ma voi avevate anche proposto, no, la creazione di una rotatoria davanti al giardino Salvi per consentire un po' l'inversione degli autobus.
3: Sì, non l'avevamo fatta noi, quello era il progetto fatto con Viabilità.
2: Ah, ok, però il comune lì ha detto no, non può essere, giusto?
3: Il comune ha detto no perché secondo la sovrintendenza ha detto di no. Noi abbiamo fatto un accesso agli atti alla sovrintendenza,
2: sì,
3: e non risulta nessuna richiesta dell'amministrazione.
2: Ah, ho capito.
3: Ecco.
2: Ma
3: e poi a me,
2: sì,
3: su questa cosa qua, che sì, mi spieghino perché un semaforo davanti a... i giardini Salvi va bene e la rotatoria no.
2: Sì, bisognerebbe un po' capire. Magari eventualmente noi di Radio Vicenza andremo avanti, magari anche le prossime settimane, chiamando anche qualcuno, perché no, dell'amministrazione, magari l'assessore, anche se però qualcuno ha chiesto le dimissioni dell'assessore.
3: No, allora, ecco. Attenzione, io lo dico da presidente del comitato. Allora,
2: sì,
3: intanto non sono state chieste le dimissioni, è stata richiesta la revoca delle per la gestione della mobilità,
2: delle deleghe, sì, ok,
3: delle deleghe,
2: delega alla mobilità,
3: sì, esatto,
2: sì.
3: Quindi nessuno mai è stata fatta dalla minoranza dell'amministrazione comunale, non è un atto deciso dal comitato San Felice,
2: okay,
3: in maniera ufficiale, poiché poi i residenti di San Felice decidano di firmare un'altra cosa, ma voglio precisare che non è una nostra iniziativa.
2: Va bene. Senti Cesare, ma allora voi che cosa chiedete? Metti che adesso ci stanno ascoltando il sindaco e gli assessori e la giunta. Qual è la vostra richiesta?
3: Beh, già intanto che ci rispondano, scusa, che ho i figli vicino anche.
2: Sì.
3: Intanto che ci rispondano alle richieste, alle ennesime richieste fatte il 3 di settembre, per cui l'assessore Spiller ha detto che c'era stato l'8 settembre in mezzo e ad oggi noi non abbiamo ancora risposta. Che sono dei chiarimenti sul cambio della mobilità a livello legislativo e che sono poi tutta una serie di dati su cui loro avrebbero dovuto modificare questa viabilità. Ad oggi non ci è arrivato niente.
2: Ho capito, quindi insomma una risposta concreta la chiedete e anche un po' la pretendete, visti i tempi, insomma i giorni che
3: sì,
2: sono passati.
3: Allora, sono sempre stati molto parchi di risposte, diciamo così,
2: sì.
3: Cioè, non sì. Abbiamo fatto più accessi agli atti, sono arrivati incompleti. Noi vorremmo trasparenza e soprattutto, siccome l'unica assemblea comunale,
2: sì,
3: scusa, l'unica assemblea cittadina, l'abbiamo indetta noi.
2: Sì.
3: Noi vorremmo che un po' chi ha deciso questa cosa ci metta la faccia dandoci le risposte.
2: Certo, potrebbe venire a spiegarvi anche di persona, perché insomma c'è un'amministrazione.
3: Non si è mai visto nessuno qua.
2: se un'amministrazione crede in un progetto lo porta avanti e ne discute con la cittadinanza. Penso sia una cosa davvero semplice. Va bene, esatto. Allora, caro Cesare, un abbraccio a tutti i componenti
3: venite
2: del comitato.
3: Venite a comprare nei negozi di San Felice e venite a vivere la via, questo lo dico a tutti i radioascoltatori.
2: Va bene, e allora facciamo un po' di pubblicità, quindi ci fermiamo anche noi adesso per la pubblicità. Naturalmente l'augurio è che Corso San Felice torni ad essere felice. Grazie per essere stati qui con noi.
3: Grazie a tutti, grazie, arrivederci.
0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:05.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hit, hit, hit. Music.
2: Now. Geolier e Achille Lauro, la coppia del momento, la coppia quindi di musica italiana, cantanti importanti e famosi, ovviamente insieme con questo brano per noi, nostra mattinata in diretta Radio Vicenza, 11:10, andremo dritti filati fino a mezzogiorno con Martino Montagna, ebbene sì, è il vostro giornalista professionista di fiducia, pronto a darvi un po' di notizie. Adesso ancora, riprendendo il filo del discorso interrotto qualche minuto fa, forse anche di più, per quanto riguarda gli appuntamenti, una nuova tranche quindi di eventi nella nostra città, nella nostra provincia tra oggi e domani.

Andria nel centro della città e iniziative legate alla tradizione pastorale, così come a Gallio con Scargarmalga, appuntamento sempre con la transumanza, passeggiata al seguito delle mucche e degustazione di prodotti tipici. Ancora qualche altro appuntamento: Vai Contiene, 50ª mostra micologica, esposizione e mercato dedicati ai funghi presso il padiglione di via Vanzetti. A Salcedo c'è la festa del ringraziamento e della suca con mostra di zucche e iniziative dedicate ai prodotti agricoli. Ancora a Posin, visita al mulino Main con possibilità di vedere l'antico mulino e la macina ancora in funzione. Ultimi due appuntamenti, dai, andiamo in città. Al Duomo, dalla terra al cielo, visita guidata per quindi alla torre campanaria del Duomo con salita e approfondimento della storia della torre e della città. E infine, sempre in città, Teatro Olimpico, al Cesti, spettacolo quindi teatrale con la regia di Filippo Dini e musiche di Paolo Fresu. Quindi davvero c'è, insomma, tanta cosa da vedere, tanta cosa da fare in questo weekend, e noi proseguiamo con la nostra mattinata. È una mattinata di luce, sì, una mattinata di luce e di musica con i Subsonica.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Come cantava la nostra Francesca Michielin Vicentina di Bassano, chissà se c'è il fango in paradiso. Purtroppo lo sapremo un po' più avanti della nostra vita. Dunque un po' di notizie alle 11:27 minuti ancora. Buongiorno Vicenza Weekend. Martino Montagna con voi fino a mezzogiorno. Curiosità, notizie che arrivano dal Veneto e non solo, insomma, dal nord-est vicentino. Allora, la prima arriva da Pordenone ed è alquanto curiosa perché un uomo praticamente è andato in concessionaria per acquistare la sua nuova auto, tra l'altro una Porsche, voglio dire, Macan, quindi bello, felice, contentissimo, esce dal concessionario, ma subito dopo viene fermato dai carabinieri che gli intimano l'ALT e lo sottopongono all'alcotest e lui deve soffiare, ma non riesce a soffiare e quindi viene denunciato, ma non riusciva a soffiare perché è asmatico e quindi ha avuto i suoi bei problemi. Poi è riuscito comunque a spiegarsi. Da Venezia invece un'inchiesta giornalistica per capire com'è la vita e soprattutto il lavoro del borseggiatore, che è un lavoro molto duro e soprattutto, insomma, qualcuno lo deve fare però, ma pare, insomma, che questi borseggiatori abbiano preso questa abitudine, cioè vanno a dormono praticamente in alberghi, nelle camere a basso costo di alberghetti nella terraferma, poi prendono il treno o il bus verso la laguna e qui, insomma, via con la giornata trascorsa a svuotare le tasche dei turisti tra le calli di Venezia. Insomma, duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. E questa inchiesta, insomma, parla che sono organizzatissimi i borseggiatori. Mentre da Treviso c'è un davvero grande timore che sta crescendo tra i medici veneziani e trevigiani. Perché? Perché le cause ai medici veramente stanno allungando le liste d'attesa, la paura. I medici hanno la paura di finire in un'aula di tribunale. E perché un terzo delle visite prescritte viene poi impugnato dai pazienti o dai loro familiari e quindi ci pensano sopra un po' di più, ci pensano tanto prima di fare queste prescrizioni mediche e nel frattempo passano i tempi, quindi si allungano le liste d'attesa. Mentre da Vicenza arriva una notizia da parte della CISL, una nuova ricerca sugli sconvolgimenti del mercato del lavoro legato alla crisi demografica. Praticamente questa crisi, quindi non ci sono più giovani lavoratori, sta spingendo un forte, nuovo interesse inedito per le assunzioni di over 55. Sembrano veramente tantissime le assunzioni proprio di persone non più giovani, perché sembrano più affidabili e seri. Sarà anche perché ovviamente i giovani non ci sono più e quindi senza giovani bisogna assumere quello che c'è e quindi ci sono tanti over 55. E adesso con Fine and Cannibals, un grandissimo successo, con Johnny che deve tornare a casa.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per città e provincia. Oggi sabato, giornata nel complesso serena o poco nuvolosa, con qualche nube bassa possibile nelle prime ore soprattutto verso le prealpi e qualche velatura nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, al mattino temperature intorno agli 11-13 gradi, mentre nel pomeriggio le massime saliranno intorno ai 23-25 gradi, con una bella escursione termica tra notte e giorno. Domenica il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in ulteriore aumento, massime anche intorno ai 25-26 gradi, quindi sopra la media del periodo. E questa situazione di stabilità proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Tra lunedì e martedì avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Insomma, per città e provincia ci aspetta un fine settimana asciutto, soleggiato e decisamente mite, con temperature quasi estive nelle ore pomeridiane, e così fino ad almeno martedì. Da Radio Vicenza è tutto, la redazione vi augura un buon sabato e un buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
4: Weekend.
5: More music.
0: Radio Vicenza.
6: Top of the tops.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
2: Now. Mezzogiorno meno un quarto, sempre in diretta naturalmente Radio Vicenza, Martino Montagna. Un saluto e un abbraccio a tutte le persone che stanno viaggiando. Eh sì, perché questo è un gran bel weekend, perché ancora quasi quasi si potrebbe pensare di andare al mare oppure in montagna. Insomma, l'ultima tintarella e magari, perché no, provare a fare pure il bagno, perché effettivamente comunque giornate bellissime. Sia oggi che domani, ma domani pomeriggio si sfiorano i 27 gradi nel Vicentino, ma anche in tutta la regione Veneto, quindi insomma si possono fare belle cose. E per quanto ci riguarda invece, siamo ancora con un po' di notizie. Sì, perché insomma dal vostro giornalista professionista di fiducia, ma che cosa vi potete attendere se non le ultimissime notizie giunte in redazione proprio negli ultimi minuti, con fatti di cronaca anche abbastanza particolari proprio avvenuti nella nostra città, perché è stato sequestrato un minorenne nel Bergamasco ed è stato ritrovato a Vicenza. La polizia ha arrestato due cittadini senegalesi di 22 e 24 anni che sono accusati di aver costretto il ragazzo a salire su un'auto e portato nel Vicentino. A permettere agli agenti di individuarlo è stata la geolocalizzazione del suo cellulare. Il giovane è stato trovato vicino a un bed and breakfast dove avrebbe trascorso la notte. È stato riaffidato alla madre nel Bergamasco. Sempre in città, una donna di 39 anni è rimasta ferita durante una lite in strada con il compagno. È accaduto giovedì notte praticamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e il personale del SUEM 118. La donna è stata soccorsa e le sue condizioni non sarebbero gravi. Infine, da Bassano del Grappa, nel giorno dell'82esimo anniversario dell'eccidio, 26 settembre 1944, il sindaco Nicola Finco ha ricordato i giovani uccisi e il valore della memoria. Nel suo intervento ha sottolineato il sacrificio alla base della libertà e della democrazia, invitando soprattutto i giovani a custodire quella memoria e a trasformarla in responsabilità per il futuro. Bene, quindi queste le ultime notizie. Vi ricordo che durante la settimana Radio Vicenza vi propone ben 10 appuntamenti informativi al giorno, quindi per restare sempre completamente informati su tutto quello che accade in città e in provincia. Quindi tantissime informazioni, freschissime, siamo sul pezzo, quindi ascoltateci perché ne vale la pena, soprattutto anche perché potete restare tranquillamente informati. Sì, ed è importante, molto importante sapere le cose, saperle anche in maniera molto veloce. 11:49 minuti, Radio Vicenza, adesso in questo weekend con Tiziano Ferro.

0: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
9: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
10: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
11: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Vicinissimi a mezzogiorno, naturalmente, eccoci per i saluti per chiudere questo appuntamento in questo sabato 26 settembre con Buongiorno Vicenza Weekend, Martino Montagna. Ah, ma per caso vi siete sintonizzati? Mannaggia, proprio adesso e vi siete persi tutta la puntata? Nessun problema, perché sul sito di Radio Vicenza www.radiovicenza.com c'è la possibilità di andare sul podcast e quindi Buongiorno Vicenza Weekend e riascoltare tutto. Anche sull'app, perché c'è la possibilità in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento con il cellulare. Vi trovate a Vicenza, a Padova. Padova è lontanissima, vicina all'Islanda, quindi potete andare anche in Islanda e con l'app ci ascoltate, ascoltate Radio Vicenza. E un abbraccio, ne approfitto, lo voglio dare a tutti i tantissimi amici che ci stanno scrivendo dal Brasile. Molti di loro hanno origini venete e in particolare vicentine e ci ascoltano tantissimo. Quindi veramente un grandissimo abbraccio dal Rio Grande do Sul, da Caxias do Sul, da Porto Alegre, da Curitiba, da Florianopolis, un sacco di posti, veramente un abbraccio a tutti i veneti del Brasile, ma non solo, in Sud America sappiamo che pure in Argentina, in Uruguay, in Paraguay sono tanti che ad avere origine vicentina. Allora, ci sentiamo la settimana prossima, quindi mi raccomando, perché noi saremo sempre con voi, la possibilità di ascoltare le ultime notizie durante la settimana con 10 edizioni, ma poi anche sul sito, abbiamo il nostro appuntamento. E quindi grazie per l'ascolto e via con il Remember e la grandissima Tina Turner.
0: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste. Segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Music and food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
1: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza. Music and Food.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hits music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.
10: It

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante è comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. L'ho fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé, quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic sbattendo la porta per sollevare la discussione globale, portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa che ha trovato l'ennesimo contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. È una coincidenza a volte che aprire magari o la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni e di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2020.

2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì. Ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare insomma la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta, per ora ecco ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno ecco si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Beh, lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli e algoritmi. Beh, lui comunque sì, ce l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza ecco con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Beh, quindi come interpretare il fatto che si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti? Beh, le ipotesi sono due, entrambi poco rassicuranti: o hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Beh, forse la prima, volendo tirare così a indovinare.

0: Continua la nostra puntata Radio Web, amici. Noi restiamo sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, perché questa notizia potrebbe farci sorridere. Insomma, noi sappiamo che è diventata sempre più performante e precisa, è un dato di fatto questo, al punto che alcuni utenti mostrano una fiducia quasi cieca verso questo. Tuttavia, ecco, è importante ricordare che l'intelligenza artificiale è suscettibile di sbagliare, talvolta anche pesantemente. D'altronde, ecco, sulla sua pagina iniziale ChatGPT lo ricorda costantemente: ChatGPT può commettere errori, verificate le informazioni più importanti. Ma questo evidentemente non impedisce ad alcuni utenti di fare un copia e incolla di risposte, diciamo così, preconfezionate di ChatGPT, nel bene come nel male, talvolta nel male. Durante, ecco, un processo è già successa una cosa simile: la vericità dei fatti presentati è di importanza capitale e scontato. Eppure ciò non impedisce a numerosi avvocati di ricorrere spesso all'intelligenza artificiale senza prendersi la briga di verificare le informazioni importanti. Pensate che già nel 2023 un avvocato inventava falsi casi giudiziari grazie all'AI, appunto, per farsi aiutare nel suo lavoro. Più recentemente, alcuni avvocati sono stati condannati per avere scelto proprio l'intelligenza artificiale come associato, e il processo in questione che è stato persino sospeso. Ma queste molteplici disavventure giudiziarie non sono bastate a scoraggiare un avvocato, appunto, americano, che ha tentato comunque di difendere il suo cliente con l'aiuto di ChatGPT. Sfortunatamente per lui, l'AI, appunto, di OpenAI, ancora una volta ha avuto delle allucinazioni in pieno processo. Avrebbe ad esempio generato delle false testimonianze di poliziotti, arrivando persino ad inventare i testimoni. Ecco, e la sanzione chiaramente non si è fatta attendere. Secondo la Reuters, l'avvocato sarebbe stato multato con la bellezza di $5,000, e gli ha data anche bene. Inoltre, il suo fascicolo dovrebbe essere trasmesso ad una commissione disciplinare per un'indagine. L'avvocato quindi si è difeso affermando proprio di non essere a conoscenza dei problemi di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Ma come? L'abbiamo detto ormai dalla notte dei tempi. Dice: mi rammarico per quanto è accaduto, ma spero che la commissione disciplinare tenga conto del fatto che si è trattato di un errore di buona fede. E questa potrebbe essere una lezione per tutti i professionisti che magari, ecco, si affidano proprio a questa tecnologia potente, ma talvolta, noi lo sappiamo, è ancora un pochettino instabile.
1: Radio Vicenza.

E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto, e la Federal Bureau Investigation, l'FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che 6 aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax, Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di Cloud GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi.

0: Purtroppo questo brano si verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, come detto già dall'inizio avrebbe caratterizzato un po' questa puntata, perché dopo quella di Sam Altman e Elon Musk è arrivata anche l'endorsement di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che appoggia la proposta di Amodei sul rallentamento dello sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Inoltre ha annunciato l'arrivo di un codice di condotta per i modelli MEI. Donald Trump invece ha ribadito che sarebbe questo fare un regalo alla Cina, e secondo me, ecco, una volta tanto forse Trump, diciamo così, ci azzecca. Nadella sottolinea che lo sviluppo di una superintelligenza deve avvenire sotto il controllo umano. Solo così ci saranno benefici per i paesi, comunità e aziende. Il CEO di Microsoft appoggia quindi un po' quello che è il piano proposto da Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dei modelli. Dice: accogliamo con favore l'attività di ricerca, l'attenzione e il rallentamento necessario per raggiungere un corretto allineamento come obiettivo di progettazione. Ed apprezziamo inoltre le iniziative, diciamo quelle dei valutatori integrati, gli sforzi più ampi volti a sviluppare meccanismi che trasformino queste intenzioni in azioni concrete. Il termine, ecco, valutatori integrati è stato usato proprio da Amodei per indicare organizzazioni di terze parti che valutano la sicurezza dei modelli attraverso l'accesso completo ai sistemi delle aziende di intelligenza artificiale. Quindi Nadella ha annunciato che verrà pubblicato anche un codice di condotta per i modelli MEI, appunto, che sono stati sviluppati internamente. Sam Altman aveva comunque supportato l'idea di concedere l'accesso ai sistemi per una valutazione di terze parti. Il CEO di OpenAI avrebbe aggiunto anche che non è necessario aspettare un'esenzione antitrust del governo americano. Un eventuale accordo, dice, tra aziende potrebbe violare la legge per rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web. Sì, perché vogliamo sempre restare un po' nel tema dell'intelligenza artificiale, però questa volta, attenzione, quella legata alla produttività. Vi ricorderete di una partnership esclusiva tra OpenAI e Microsoft, che ormai è un lontano ricordo. Apparentemente, insomma, era proprio un'altra era dell'intelligenza artificiale, quando dopo l'esplosione di ChatGPT i suoi creatori avevano il bisogno di un supporto, diciamo, per scalare la piattaforma. L'organizzazione di Altman ha siglato degli accordi poi con Amazon e altre realtà del settore, mentre quella di Satya Nadella ha iniziato a implementare nei propri servizi dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati, diciamo, da terze parti, questo con l'obiettivo di diversificare la propria offerta e di renderla più versatile e personalizzabile. Poi quella di Grok, dove vengono messe a disposizione i Microsoft 365 Copilot per gli utenti delle applicazioni Word, Excel e PowerPoint. E a dare l'annuncio è stato direttamente il CEO del gruppo di Redmond, riprendendo un post su X del profilo ufficiale di Microsoft 365. Il rollout, dice, è in corso e, come scritto, interessa in un primo momento gli account consumer che aderiscono al programma Frontier, quello che dà quindi l'accesso all'anteprima alle ultime novità. E così facendo, la software house include, ecco, nella propria suite per la produttività i modelli addestrati da SpaceX AI, che è la società di Elon Musk. In passato aveva già fatto lo stesso con quelli di cloud di Anthropic e con quelli poi anche sviluppati internamente. Quindi, ecco, diciamo che quella via oramai è una fase di test necessaria per raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di una distribuzione su larga scala. Beh, non è dato sapere quale sia il modello specifico integrato in Microsoft 365. Con tutta probabilità, diciamo, si tratta della versione di Grok 4.6 che è stata annunciata circa un mese fa. Non ci sono però, attenzione, ancora delle conferme.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Per questo sabato, amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme l'appuntamento che va rinnovato a lunedì su questa radio, alla solita ora. Vi aspetto.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per città e provincia. Oggi sabato, giornata nel complesso serena o poco nuvolosa, con qualche nube bassa possibile nelle prime ore, soprattutto verso le prealpi, e qualche velatura nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Al mattino temperature intorno agli 11-13 gradi, mentre nel pomeriggio le massime saliranno intorno ai 23-25 gradi, con una bella escursione termica tra notte e giorno. Domenica il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in ulteriore aumento, massime anche intorno ai 25-26 gradi, quindi sopra la media del periodo. E questa situazione di stabilità proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Tra lunedì e martedì avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Insomma, per città e provincia ci aspetta un fine settimana asciutto, soleggiato e decisamente mite, con temperature quasi estive nelle ore pomeridiane, e così fino ad almeno martedì. Da Radio Vicenza è tutto, la redazione vi augura un buon sabato e un buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

crescita. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15, in onda nel weekend, insieme a Roberto Donato.
1: Numero 14.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
9: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
5: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
6: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Sport. Calcio ha deluso le aspettative e la prima uscita della nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini. A Roma esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Belgio. Insieme ad un super Donnarumma, una delle poche note liete, il bolognese Nicolò Cambiaghi, che prova a portare una ventata d'ottimismo. Ascoltiamolo.
8: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni, stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits.
1: your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, eccoci con il nostro appuntamento con il tempo sul Vicentino. La giornata di oggi si chiude con condizioni stabili e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche velatura di passaggio ma nessuna precipitazione. In pianura le temperature hanno raggiunto valori massimi intorno ai 24 gradi, mentre le minime della notte si sono attestate attorno agli 11-12 gradi. Anche sulle zone pedemontane e sui rilievi vicentini prevalgono condizioni asciutte e cieli poco nuvolosi. I venti saranno deboli con qualche orientamento variabile in pianura. Per la notte non sono attesi cambiamenti importanti e non sono previste piogge. Una serata quindi ancora stabile e tranquilla su tutta la provincia di Vicenza. È tutto anche con questo appuntamento, grazie per averci seguito e buona serata a tutti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
9: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia Trieste. In direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. You can...

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Eccoci qua, siamo di nuovo al mare. Lo sentite il rumore del mare? Il vento, il rumore del mare. Ebbene sì, siamo ancora una volta a Jesolo Lido, ragazzi. In diretta su Radio Vicenza, noi riusciamo a sentirci solo in DAB qui, però insomma, l'importante è sentirci. Portiamo Vicenza nel mondo, la portiamo soprattutto al mare in questi ultimi frangenti, in questi ultimi scampoli d'estate, e quindi staremo insieme con energia anche oggi fino alle 19, appuntamento da non perdere ogni sabato pomeriggio. Che poi mi chiedo, glielo chiedo anche al nostro editore, perché non andiamo in replica anche la domenica? Punto di domanda. Vabbè, intanto diamo la linea allo studio e partiamo subito con il nostro programma. Vai ragazzi!
2: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

regia Radio Vicenza da Jesolo Lido. Devo ringraziare, fare un saluto a tutti gli amici che ci sono venuti a trovare ieri sera, grandi, grandi, grandissimi, al Torrino Story in tour. Abbiamo fatto una data solo, giusto per fare contenti i nostri amici di Cogollo, e siamo stati a Cogollo. Grazie ancora a Veronica e Francesca, le nostre fans che ci ascoltano. Abbiamo scoperto anche in Valdastico, anche perché ci hanno detto l'unica radio che si sente è la vostra. Beh, non proprio l'unica, però salutiamole. Voglio salutare anche la rugiada di Seghe di Velodastico, ecco. Grazie ancora amici per la musica degli anni più belli. Vai ragazzi, noi torniamo tra poco ancora in diretta alla radio qua su Radio Vicenza.

0: rigida. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Radio Vicenza, energia da Jesolo Lido. Oggi siamo tornati al mare dopo appunto la serata di ieri sera, e a proposito di appuntamenti ci hanno invitato e siamo veramente felici di ciò, in un posto meraviglioso, dove praticamente non eravamo mai stati, ed è il Casello di Guardia, che si trova a Montecorno, dove avevamo tutte le nostre postazioni, i 460 MHz e anche sui 102.2 all'epoca, la mitica Radio City. Eravamo lì, c'è anche un ponte, vero? R7, un ponte dei 144. Allora salutiamo gli amici di Kevin in particolar modo, ma anche Gaia, Kevin e Gaia, che ci hanno ospitato domenica scorsa proprio al Casello di Guardia, grazie all'intermediazione di KDJ. Bene ragazzi, noi diamo la linea allo studio, torniamo tra poco, ancora Radio Vicenza dal mare.

E regia, Radio Vicenza. Beh, ho ringraziato già gli amici di Cocollo del Cengio, li voglio salutare ancora, grazie. Stasera ringrazieremo anche gli amici di The Night of Finimondo, dove faremo una cena veramente fantastica con il nostro collega Otomix, Luca Socio, tutti i ragazzi di qui erano al Finimondo negli anni 90, che ci hanno visti insieme per qualche anno. Purtroppo ormai il locale non ce ne sono più, quindi viviamo di ricordi, no? Chissà, diteci cosa ne pensate, insomma, della fine quasi assoluta, quasi dei locali. Bene ragazzi, noi ci faremo un bagno tra poco, prima che diventi buio, perché qua c'è un tramonto fantastico attorno alle 7, alle 19, e quindi dobbiamo approfittarne. Cediamo la linea Vicenza, da Jesolo e tutto.

0: Music Station. Radio Vicenza. Weekend.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati su Radio Vicenza, eccoci con il nostro appuntamento con il tempo sul Vicentino. La giornata di oggi si chiude con condizioni stabili e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche velatura di passaggio ma nessuna precipitazione. In pianura le temperature hanno raggiunto valori massimi intorno ai 24 gradi, mentre le minime della notte si sono attestate attorno agli 11-12 gradi. Anche sulle zone pedemontane e sui rilievi vicentini prevalgono condizioni asciutte e cieli poco nuvolosi. I venti saranno deboli con qualche orientamento variabile in pianura. Per la notte non sono attesi cambiamenti importanti e non sono previste piogge. Una serata quindi ancora stabile e tranquilla su tutta la provincia di Vicenza. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: All the hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
5: More music.
2: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: music. Hit music. Sounds like this.
1: Radio Vicenza. Weekend.
2: Abbiamo finito la prima parte e noi vi diamo appuntamento alla seconda dalle 18 in poi. Intanto vi abbiamo parlato di ieri sera, oggi il mare è leggermente mosso, come si sente? No, mi piace farlo sentire e quindi ve lo facciamo leggermente sentire. Devo dire che qui a Jesolo siamo stati tutta la settimana qua, a parte ieri, e devo dire che qui a Jesolo c'è ancora molta gente che gira, varie squadre anche sportive eccetera eccetera, e si sta un bene della Madonna. Si è spostato un po' tutto anche la stagione, una volta a settembre non c'era più nessuno, invece parlavo proprio con i bagnini che bastava che piovesse dopo Ferragosto e si svuotava, invece diciamo che settembre è diventato un mese utile, nel senso che c'è ancora un sacco di gente. Grazie amici, noi torniamo tra poco ancora in diretta alla radio, siamo a Jesolo ma siamo noi di Radio Vicenza. Monday.

0: con Aldo Fontana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
9: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
10: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Energia, seconda parte di Radio alla Radio qua su Radio Vicenza. Voglio salutare gli amici di studio, beati voi che siete in studio e avete il rientro cuffia e vi ascoltate processati dal nostro compressore, anzi processore, non offendiamo l'Orban, il nostro caro Orban 8002, che è ancora una bomba atomica per quello che riguarda la voce. Mi auguro che la voce venga processata anche da remoto, visto che noi siamo appunto a Isola da remoto e siamo proprio in riva al mare, bello, bellissimo, aspettiamo il tramonto anche stasera e poi via verso orizzonti che non conoscono frontiere. Salutiamo gli amici dell'altopiano di Asiago sui 101.7. Ciao ragazzi, com'è? Tutto a posto? Siete pronti? Perché quest'inverno torneremo un po' a mitragliarvi tutti, con la mitragliatrice. Mitragliamoli tutti, vai ragazzi! Ecco, siamo noi. Intanto guardiamo il meteo, poi lo guardo per domani, perché di solito quando eravamo in quel del Macrillo facevamo il meteo delle varie location dell'altopiano, tra le quali era di spicco sempre Sasso o Stoccaredo. Vai ragazzi, torniamo tra poco da Jesolo.

sulla sabbia anche oggi pomeriggio su Radio Vicenza, appuntamento immancabile qua sulla sabbia, si sta veramente un bene che mai, come dicevo tra un po' rientreremo. Allora, voglio salutare tra parentesi il nostro Martino e lui e i suoi appuntamenti, che poi non dice, dice che non è mai lui che organizza, no, ma noi il mercoledì siamo a pane e salame, eh? E a vino rosso. Ciao Martino, Martino Montagna, che vedete anche su TV7 Triveneta per l'appuntamento dedicato al calcio. E non so se sei passato anche tu al Padova come quell'altro tuo amico. Speriamo di no. Piano, perché noi abbiamo abitato a Padova 10 anni, magari un padovano si arrabbia. Forza Lane, forza Padova allora. Bene, come dire, una bestemmia. Ma noi fortunatamente siamo a Jesolo Lido, siamo su Radio Vicenza e diamo la linea allo studio. Torniamo tra poco.

0: Pubblicità.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chêm e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico.

0: medico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere Ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.

Eccoci qua ragazzi, in diretta alla radio su Radio Vicenza. Siamo veramente desolati perché è venuta a trovarmi mia mamma in questi giorni e anche quest'anno siamo mancati alla festa del riso di Grumolo delle Abadesse. Devo salutare tutti i miei ex compagni di classe, sono durato una classe in quel di Grumolo delle Abadesse, ma mi ricordo molto bene di voi, mi ricordo anche molto bene del riso di Grumolo delle Abadesse, in particolare della riseria, se non sbaglio, Ambrosin. Saluto Cristina, sempre di Grumolo, Davide, un po' di amici insomma con i quali ogni tanto ci ritroviamo proprio in quel di Grumolo delle Abadesse, che se lo dico a Jesolo, che c'è un paese che si chiama, non è vero, perché qualcuno mi ha detto: ma noi conosciamo Grumolo delle Abadesse? Ebbene sì, qualcuno la conosce, è un nome particolare, un po' fuori Vicenza, però noi salutiamo tutti gli amici che appunto hanno fatto questo grande appuntamento con la festa del riso. Grazie per non averci invitato anche quest'anno. Vai ragazzi!

Radio Vicenza, un saluto particolare ancora agli amici che erano con noi a Torino Story Evolution. Torino Story Evolution, ma avremo molti altri appuntamenti da ricordarvi nei prossimi giorni, sabato prossimo. Ma intanto vi diciamo ancora che siamo in diretta qua dalla spiaggia di Jesolo, dal mare. Giornata fantastica, abbiamo guardato un po' di conchiglie e ci sono i nostri amici che sono già con la canna da pesca sui pontini, pronti ad andare a pescare. Noi cediamo la linea allo studio, grande musica ancora e che dire, un po' di gente di Grumolo l'ha salutata, la Rugiada, la postina di Seghe di Velo d'Astico l'abbiamo salutata. Salutiamo anche il DJ Berna, ecco, volevo salutare anche il DJ Berna che ha aperto questo nuovo locale in centrissimo a Schio, in piazza Garibaldi, di fianco a piazzetta Garibaldi, quindi andatelo a trovare, DJ Berna, dovrebbe chiamarsi Gallery, se non vado errato poi Berna mi correggerai. Vi ricordo che noi a Schio siamo sui 100 e 100 MHz.

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Ebbene sì, ultimo rumore del mare, eccolo qua. Giornata, come dicevo prima, fantastica anche a Vicenza, immagino, perché vediamo all'orizzonte, insomma, bellissimo tempo. Noi abbiamo concluso oggi, vi diamo appuntamento appunto a sabato prossimo, e non so esattamente dove saremo sabato prossimo, però insomma sicuramente saremo in diretta qua su Radio Vicenza. Grazie ancora e ci sentiamo la prossima settimana con Energia. Vai ragazzi!

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
9: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
8: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Sport. Calcio ha deluso le aspettative e la prima uscita della nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini. A Roma esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Belgio. Insieme ad un super Donnarumma, una delle poche note liete, il bolognese Nicolò Cambiaghi, che prova a portare una ventata d'ottimismo. Ascoltiamolo.
10: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiamo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits.
0: your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: VIP Vicenza Party.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza Meteo.
2: Bentrovati su Radio Vicenza, eccoci con il nostro appuntamento con il tempo sul Vicentino. La giornata di oggi si chiude con condizioni stabili e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche velatura di passaggio ma nessuna precipitazione. In pianura le temperature hanno raggiunto valori massimi intorno ai 24 gradi, mentre le minime della notte si sono attestate attorno agli 11-12 gradi. Anche sulle zone pedemontane e sui rilievi vicentini prevalgono condizioni asciutte e cieli poco nuvolosi. I venti saranno deboli con qualche orientamento variabile in pianura. Per la notte non sono attesi cambiamenti importanti e non sono previste piogge. Una serata quindi ancora stabile e tranquilla su tutta la provincia di Vicenza. È tutto anche con questo appuntamento, grazie per averci seguito e buona serata a tutti.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza. Weekend. Pubblicità.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
7: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
8: Time o'clock.
9: Sono le 20:05.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
0: Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio VIP, parti!

0: talk about. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

Radio VIP. Party!

0: Vedono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 23 e 58 minuti.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.